scusi tu, di un nevene, che fare non avevi oggi, magari che scombare, magari che non dici niente.

sei tu. Così tu, sì. Dimmi calma, sì. Come mi stai sapere? Se ti sento.